0: bizze che le carose a mezza all'anche, a mezza all'anche, a mezza all'anche, la bizze che le carose a mezza all'anche.
1: Alla la la, che balla bella mia, che balla forte, a balla bella mia, ci balla forte, alla taranta, diva la calata.